mino mun crei su. Carda belo cardelo bel cardu, bello salvio, Artemiso la bandi la bandu e spardiglio bel frigul. Burdu laio la ciciu angelico mun serfeita, fugliado pladentado la nulenso del esperbo pedelebre tulipan aveliano angelico berunico e mario la nulento berunico politnu e mario che flairosbu.